0: pure Pirelli ha detto che fa un blebezzo pitone, va a morire anche il lavoro.
1: In
2: Halloween.
3: In Halloween. In Halloween. In Halloween.